Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

nostri ascoltatori, nel giorno di Ferragosto 2026 auguro felicità. Amici dell'Ariete, buon Ferragosto Ariete, un giorno di grande intensità, potete fare rinnovare la promessa dell'eterno amore. Felicità con i figli piccoli, bellissime le amicizie. Amici del Toro, buon Ferragosto, vi auguro un felice relax, avete proprio bisogno di recuperare le forze, bellissime anche per voi le nuove amicizie. La famiglia però vi reclama anche oggi e voi non vi lascerete pregare, dovete dimenticare almeno quella che è stata la prima parte dell'anno. Gemelli, notte di Ferragosto, illuminata da un passionale Marte, Luna sexy, Venere irresistibile, Cancro, godetevi le vacanze e non pensate ai soldi che avete speso e ahimè a quelli che ancora dovrete sborsare. Il vostro amore vale molto, eh? Nuovi amori.

per agosto con serenità. Leone, viaggi molto felici, però c'è una proposta che vi lascerà perplessi. Oggi stesso qualcuno vi dirà: amore, amore, siete protagonisti assoluti di questo Ferragosto, promettente anche per le vincite al gioco. Crediamo nella vostra buona stella. Auguri. Vergine, chi vi ama è geloso del vostro passato, però, santo cielo, sono passati tanti di quegli anni quando facevate i birichini e le birichine. Auguri, Vergine, vi voglio sempre tanto tanto bene. Bilancia, una segreta passione, non so cosa c'è oggi, ma comunque portano gioia, portano soddisfazioni. In particolare però, come sempre in questo periodo, in questa estate, le amicizie. Qui siete veramente imbattibili. Le vostre amicizie, vecchie o nuove che nascono, sono le più belle dello zodiaco. Scorpione, le stelle premono molto sulla vostra vita personale e, questo è bello, vogliono vedervi felici. Sposate al più presto, se non lo siete ancora. E naturalmente relax. Sagittario, avrete Saturno per i grandi incontri durante i lunghi viaggi o addirittura soggiorni all'estero. Beni materiali aumentano per il Sagittario. Capricorno, incredibile ma vero, Ferragosto con qualche possibilità di incontri di lavoro. Anche le cose non vere sotto questo cielo sembrano reali, ma questa volta non ci cascherete più, perché Saturno insegna: non è tutto oro ciò che splende. Acquario, promesse, quelle sentimentali, a dire il vero, nascono sotto la protezione di Venere, ma dovete essere lo stesso prudenti nelle nuove storie. E se fosse soltanto un gioco d'estate? Pesci, e la chiamano estate, questa estate senza te, amore. Ma non è vero, perché l'amore è scritto nel vostro cielo. Non dovete esagerare con le questioni economiche. È più importante difendere e proteggere l'amore che già avete. Quindi sarà un Ferragosto sereno, sia in vacanza sia in casa vostra. Però l'amore, quando è troppo sereno, diventa routine. Invece voi dovete trovare nuovi, eccitanti argomenti, nuove, eccitanti pose. Ai nostri tempi, l'estate, la Ferragosto soprattutto, era periodo di conquiste. Io ricordo che ci siamo lasciati a un Ferragosto e quell'anno andava forte come tormentone, diciamo, musicale, la canzone Vamos a la Playa. Lei, delusa, affranta, forse come reazione al mare, si era trasferita a Bolzano e, pensate, si era innamorata di una guida alpina di 57 anni. Alla sua prima scalata in montagna si era presentata in minigonna mimetica. Come potevo io stare con questa donna? Buon Ferragosto!

0: arriva il weekend inesorabilmente, ci siamo noi, eccoci qui anche per festeggiare il Ferragosto, no? Insieme in rigorosa diretta, sabato 15 agosto 2026, buongiorno, tantissimi auguri, buona festa dell'estate da Silvia Giansanti. La chiesa ricorda Santa Maria Assunta. Tra i nati oggi abbiamo Ben Affleck nel 1972, poi Barbara Boucher nel 43 e Fabio Canino nel 63 e Jennifer Lawrence nel 1990. Il 15 agosto del 1960 la Repubblica del Congo dichiarò l'indipendenza dalla Francia, e questo per un brevissimo cenno storico nel nostro consueto almanacco del giorno. E adesso l'aforisma d'amore, partiamo in modo molto romantico con l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Buon Ferragosto e buongiorno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il mio cuore appartiene a te. Nulla più richiede se non il battito del tuo sovrapposto al suo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: attività aerea ne grandi, subdimensione, suono soft con il sospiro. Ce l'abbiamo il meteo anche oggi in questa giornata di Ferragosto, ma certo, servizi tutti attivi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Catena un Ferragosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone. Al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali, nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino, mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, Ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

coloro che sono diventati da un po' di anni in materia di studio, i Beatles, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon Ferragosto anche con la musica di Raff.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Meravigliose creature all'ascolto, un risveglio molto lento in questa giornata di Ferragosto. L'importante però che ci sia ascolto. Buongiorno dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
0: E così, tanto surf e wakeboard sulle rive dell'Idroscalo, anche così i milanesi rimasti in città nel mese di agosto, e non sono assolutamente pochi, cercano di trovare sollievo dal caldo torrido delle ultime settimane, riscoprendosi surfisti nelle acque del lago artificiale a pochi passi dall'aeroporto di Linate. Artificiali sono anche le onde create appositamente da uno speciale generatore di onde statiche installato nel 2019 da un club che da ormai 7 anni è diventato un punto di riferimento della comunità surfistica milanese. Eh sì, pare strano, ma anche a Milano esiste una nutrita comunità di amanti del surf. Ma la cosa bella è che spesso per cavalcare queste onde artificiali ci sono anche clienti che vengono dall'estero, specialmente Austria e Germania, quindi si imbarcano, fanno questo bel viaggio appositamente per cavalcare queste bellissime onde. E adesso noi cavalchiamo i sentimenti con l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che interpretano, danno vita delle parole bellissime, e poi questa nuova ora insieme la inauguriamo con la musica di Bob Marley, Could You Be Loved 80.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Chi ti ama ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia. Ti disegna il giorno con le sue emozioni.

0: Destinazione Budapest, con questo successo di qualche anno fa, in questa mattinata di Ferragosto su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life, l'arte italiana di fermarsi un po'.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate, come il gambero.

0: Gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Pretende un ferragosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone. Al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali. Nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino, mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura, in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Eccolo qui, arriva puntualissimo il primo momento atteso con la nostra Good Life. Non è pigrizia, è un rituale collettivo di rigenerazione che la scienza del benessere oggi chiama recovery, ovvero recupero attivo. Esiste un momento in cui l'Italia intera, quasi per accordo silenzioso e collettivo, si ferma. Le città si svuotano, i negozi abbassano le serrande, le strade normalmente caotiche diventano silenziose come in un sogno. Beh, ci piace tutto questo, devo dire la verità. Il telefono smette di squillare, il ritmo rallenta fino quasi all'immobilità. Si chiama Ferragosto e non ha equivalenti nel mondo. Le radici sono romane, dall'imperatore Augusto. Le ferie di Augusto, quindi, nel 18 avanti Cristo, un periodo di riposo collettivo alla fine dei grandi lavori agricoli estivi. I lavoratori, i servi, persino gli animali da soma vengono lasciati liberi dal lavoro per qualche giorno. È un atto politico, ma anche di saggezza sociale. Il corpo e la mente hanno bisogno di pause profonde. Nel Medioevo cristiano la data si sovrappone alla festa dell'Assunzione di Maria il 15 agosto, consolidandosi nel calendario religioso e civile. Oggi Ferragosto è una delle tradizioni più radicate d'Italia. Il pranzo sull'erba o al mare, il bagno, il cocomero tagliato sul cofano della macchina, anche quello sotterrato in spiaggia che poi non si ritrova più, no? Sul bagnasciuga. I fuochi d'artificio serali e settembre che ci aspetta dietro l'angolo più creativo di luglio, proprio perché agosto ci ha ricaricati. Oggi fermati davvero, lascia il telefono, stai con chi ami, mangia qualcosa di buono. L'Italia lo sa fare meglio di chiunque altro al mondo. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento.

0: a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno e buon Ferragosto da Valentina Allorusso. Un forte terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, almeno 20 morti, allerta tsunami poi revocata, la popolazione non può rientrare negli edifici danneggiati. Un attacco israeliano nel sud del Libano, avvenuto nelle prime ore di oggi, ha ucciso 7 persone, lo riferisce l'agenzia di stampa libanese NNA. Si tratta del bilancio più grave registrato da quando gli accordi di giugno avevano portato ad una tregua nelle ostilità tra Israele e Hezbollah. Trump a tutto campo: presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli USA, colpiremo duramente l'economia dell'Iran, rimasto con pochi missili e qualche drone. Il presidente americano è intervenuto ad un evento elettorale, lascia intendere che non correrà di nuovo per la Casa Bianca. Ora in Francia via libera alla legge sul fine vita, prevista la clausola di coscienza che consente ad un operatore sanitario di rifiutarsi di partecipare all'atto letale. Bocciato invece il divieto dei social network ai minori di 15 anni, Macron incarica le Cornu di riscrivere la legge. Il caso Ranucci Tavares, voglio rientrare in Italia. Il cittadino camerunese latitante, considerato il mediatore nell'attentato al giornalista di Report, afferma di non credere che la vitola lo abbia tirato in ballo. Intanto l'Etna non dà tregua, ancora boati e lava, stop ai voli a Catania almeno fino alle 15 di oggi. 24 milioni di spostamenti per Ferragosto nel weekend tra partenze e primi rientri. Difese, il figlio in una lite nel Chietino, è morto un cinquantenne. Lo sport, l'atletica, gli europei di Birmingham, imprese d'oro di Nadia Battocletti e Gianmarco Tamberi. L'Italia è prima nel medagliere. Il nuoto, gli europei di Parigi e show di Simona Quadarella, che vince anche il 1500 stile libero. Medaglia di bronzo nella 4% stile libero mista per D'Ambrosio, Cecon, Curtis e Menicucci. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
4: Torniamo puntualissimi dopo le ultime notizie. Ancora buon sabato di Ferragosto. Buongiorno da Silvia Giansanti. Stavamo per dire buona domenica, sì, perché ci sembra un po' tutto strano. Una montagna di panettoni artigianali. Come li vediamo a Ferragosto, eh? 200 confezioni infilate una sull'altra in una pasticceria. A dicembre certo sarebbe una scena del tutto normale, decisamente più insolita ad agosto, soprattutto in questi giorni il cui termometro è arrivato a sfiorare i 38 gradi. Allora, è quello che succede ogni anno nella pasticceria Enoteca Oscar, che dal 1930 si trova al Civico 3 di Via Felice Cavallotti a Busto Arsizio, una boutique del gusto gestita da 4 generazioni dalla famiglia De Tomasi. Non per fare pubblicità, però insomma è una curiosità, no? È una cosa di rilievo, anche perché sono quasi 20 anni che si sfornano panettoni ad agosto e ogni volta vanno a ruba. Piccola precisazione, alle 9:15 in negozio ne rimanevano 4 e gli altri sono stati venduti nelle scorse ore. E praticamente è tutto nato quasi per caso nel 2007, quando si è presentata in negozio una coppia di anziani che avevano ricevuto il panettone a Natale proprio di questi artigiani. Era piaciuto talmente tanto che li hanno richiesti, o allora così li hanno fatti ogni anno anche ad agosto. Adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio nell'interpretazione.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Come la definisce qualcuno, musica strappa cuore, strappa lacrime. Heart, Cristina Aguilera, buon Ferragosto da Dimensione Suono Soft. Tanti auguri.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi.

0: ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi

fare rinnovare la promessa dell'eterno amore. Felicità con i figli piccoli, bellissime le amicizie. Amici del Toro, buon Ferragosto, vi auguro un felice relax. Avete proprio bisogno di recuperare le forze. Bellissime anche per voi le nuove amicizie. La famiglia però vi reclama anche oggi e voi non vi lascerete pregare. Dovete dimenticare almeno quella che è stata la prima parte dell'anno. Gemelli, notte di Ferragosto, illuminata da un passionale Marte, luna sexy, Venere irresistibile, Cancro, godetevi le vacanze e non pensate ai soldi che avete speso e ahimè a quelli che ancora dovrete sborsare. Il vostro amore vale molto, eh? Nuovi amori, beh, aspettiamo, se destino arriveranno. Però vi dico che oggi la vostra luna è molto impegnativa per la famiglia, per esempio, perché sta in Leone e contrasta naturalmente Marte. Le circostanze esterne non sono ideali, però la fiamma dell'ottimismo è sempre viva e se questa è merito solo della vostra indole generosa. Consigliamo di vivere questo per agosto con serenità. Leone, viaggi molto felici, però c'è una proposta che vi lascerà perplessi. Oggi stesso qualcuno vi dirà amore, amore. Siete protagonisti assoluti di questo per agosto, promettente anche per le vincite al gioco. Crediamo nella vostra buona stella. Auguri. Vergine, chi vi ama è geloso del vostro passato, però, santo cielo, sono passati tanti di quegli anni quando facevate i birichini e le birichine. Auguri, Vergine, vi voglio sempre tanto, tanto bene. Bilancia, una segreta passione, non so cosa c'è oggi, ma comunque portano gioia, portano soddisfazioni, in particolare però, come sempre in questo periodo, in questa estate, le amicizie. Qui siete veramente imbattibili. Le vostre amicizie, vecchie o nuove che nascono, sono le più belle dello zodiaco. Scorpione, le stelle premono molto sulla vostra vita personale e, questo è bello, vogliono vedervi felici. Sposate al più presto se non lo siete ancora e naturalmente relax. Sagittario, avrete Saturno per i grandi incontri durante i lunghi viaggi o addirittura soggiorni all'estero. Beni materiali aumentano per il Sagittario. Capricorno, incredibile ma vero, Ferragosto, con qualche possibilità di incontri di lavoro, anche le cose non vere sotto questo cielo sembrano reali, ma questa volta non ci cascherete più, perché Saturno insegna: non è tutto oro ciò che splende. Acquario, promesse, quelle sentimentali, a dire il vero, nascono sotto la protezione di Venere, ma dovete essere lo stesso prudenti nelle nuove storie. E se fosse soltanto un gioco d'estate? Pesci, e la chiamano estate, questa estate.

senza te. Amore, ma non è vero, perché l'amore è scritto nel vostro cielo. Non dovete esagerare con le questioni economiche. È più importante difendere e proteggere l'amore che già avete. Quindi sarà un Ferragosto sereno, sia in vacanza sia in casa vostra. Però l'amore, quando è troppo sereno, diventa routine. Invece voi dovete trovare nuovi eccitanti argomenti, nuove eccitanti pose. Ai nostri tempi l'estate, la Ferragosto soprattutto, era periodo di conquiste. Io ricordo che ci siamo lasciati a un Ferragosto e quell'anno andava forte come tormentone, diciamo, musicale, la canzone Vamos a la Playa. Lei delusa, affranta, forse come reazione al mare, si era trasferita a Bolzano e, pensate, si era innamorata di una guida alpina di 57 anni. Alla sua prima scalata in montagna si era presentata in minigonna mimetica. Come potevo io stare con questa donna? Buon Ferragosto!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: I could be the twist, the one to make you stop, the icing on your cake.

0: Un altro momento dedicato all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft sta per arrivare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Alt! Prima però ci sono i nostri saluti finali, il passaggio di consegne tipico del sabato mattina a quest'ora. Il tutto va a Maria Chiara Belardo. Buon sabato di Ferragosto da Silvia Giansanti, tantissimi auguri da vivere al meglio questa giornata, o anche insomma da vivere lavorando un po' come noi. Allora buon lavoro, mettiamocela tutta. Ci ritroveremo domani mattina puntualmente all'alba. Baci!
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno e ancora un buon Ferragosto da Valentina Lorusso. In primo piano ancora il caso Ranucci. Siamo garantisti, ma non c'è dubbio che è andata in frantumi la credibilità di uno dei santoni del grillismo e della sinistra italiana. Al di là di quello che le inchieste stabiliranno, lo ha detto Antonio Tajani, leader di Forza Italia, in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo ad una domanda sulla vicenda appunto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Con l'arrivo di Ferragosto l'aumento degli spostamenti, la Polizia di Stato ha rafforzato il proprio impegno per garantire sicurezza, assistenza e vicinanza a chi viaggia. Così una nota della Polizia. La Polizia Ferroviaria ha potenziato i servizi di vigilanza e controllo nelle stazioni, a bordo dei treni, con particolare attenzione ai grandi scali ferroviari, luoghi di arrivo e di partenza per migliaia di persone dirette verso le località turistiche e le città d'arte. La cronaca, un neonato è rimasto ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo Alexander Gaz, capo dell'amministrazione militare regionale, un bambino di 3 mesi è morto in un raid contro un edificio a più piani. Lo riferisce l'agenzia Union. 11 persone sono rimaste ferite, 7 delle quali ricoverate in gravi condizioni. Torniamo in Italia per lo sport. Pioggia di medaglie nell'atletica, agli europei di Birmingham, imprese d'oro di Nadia Battocletti e Gianmarco Tamberi. Per il nuoto, agli europei di Parigi, lo show di Simona Quadarella, che ha vinto i 1500 stile libero dopo gli 800 stile libero, medaglia di bronzo nella 4% stile libero mista. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Ma buon Ferragosto, siamo insieme anche oggi, perché Dimensione Suono Soft non ti lascia mai da solo e neanche io, per cui non potevo non restare con te in tutti i tuoi preparativi e piani, qualsiasi siano, per questo weekend e per la settimana prossima, che siano di relax, di divertimento oppure magari comunque lavorativi. Sarò con te per le prossime 4 ore fino alle 13 in punto. Sono Maria Chiara Belardo, arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ritroviamo domattina a partire dalle 6, e come sempre siamo pronti a condividere tutta la nostra collezione di grandi successi. E allora si parte dall'aforisma con le più belle voci del cinema. Benvenuto, mettiti comodo, parte il viaggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono.

0: Onosoft.
1: Fammi ritornare finché batte il cuore, finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento.

0: Mariah Carey su Dimissione Suono Soft, ancora buon Ferragosto da Maria Chiara sulla Radio del Benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
12: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alex Baroni, cambiare su dimensione sono soft, ma si può anche cambiare direzione. Allora facciamolo insieme a Beppe Pellegrino che ci porta oltreoceano.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Beh, giovani, pronti? Con la valigia in mano, il trolley, mi raccomando, sempre un po' vuoto per portare a casa un sacco di ricordi. Oggi voliamo lontano, lontano, lontano. Andiamo in uno dei posti, secondo me, più belli del mondo, nella città più bella del mondo e anche un po' più complicata. Stiamo parlando di Los Angeles, ma oggi non vi voglio parlare di Los Angeles, parlo di Venice Beach. Sole, surf, stravaganza, belle ragazze da non credere. Mi porto nel cuore alternativo della California, Venice Beach, è un posto incredibile, non è solo una spiaggia mitica, ma è un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Qui si possono trovare gli artisti di strada, che tutti i giorni si esibiscono sul lungomare, mattina, pomeriggio, sera, i culturisti che si allenano all'aperto nella celebre Muscle Beach, insomma sono anche abbastanza egocentrici perché sono proprio pompano, oppure gli skater che sfrecciano nel Venice Skate Park, che è uno dei parchi più iconici al mondo per gli skater. Caschetto, non caschetto, fanno acrobazie bellissime. Ma questa spiaggia ha un'anima più nascosta, che è il suo cartiere dei canali, creato nel Novecento per assomigliare alla Venezia italiana. Infatti Venice, da Venezia, è un angolo pittoresco, ma è poco conosciuto. E poi ci sono i murales, opere d'arte gigantesche che raccontano la storia e lo spirito ribelle di questa comunità unica a poche miglia dalla mitica Los Angeles. Insomma, la California è bellissima, San Francisco, San Diego, Los Angeles, Sausalito, tanti posti belli, ma quella più autentica, la California più folle, è qui, a Venice Beach. È il posto giusto per voi, se siete un po' fuori di testa, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: E strada facendo, anche in questo Ferragosto 2026, siamo già arrivati su Dimensione Suono Soft al primo appuntamento con le news di oggi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. In Indonesia proseguono i soccorsi e le ricerche dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia causando almeno 20 morti. Il responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso, Fatur Rahman, ha dichiarato che i soccorritori hanno recuperato 20 corpi. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 152 droni del tipo Shahed, Gerbera, parodie e missili Banderol, quanto riferiscono le forze armate ucraine. Secondo i dati preliminari, alle 9 ora locale la difesa aerea ucraina aveva abbattuto e neutralizzato 124 droni nemici di diversi tipi. L'agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano riferisce che un attacco israeliano nella località di Ansar, Libano meridionale, avvenuto prima dell'alba, ha causato 7 morti e 3 feriti. Lo riporta il Times of Israel. Le squadre di soccorso sono al lavoro per rimuovere le macerie e trasportare le vittime e i feriti negli ospedali della zona di Nabatieh, aggiunge l'agenzia. Torniamo in Italia, parliamo di turismo, un pilastro della nostra economia, impiega oltre 3 milioni di lavoratori che aumentano nelle stagioni. Oggi arriviamo a 3 milioni e mezzo di persone che lavorano per il turismo, lo afferma il ministro Gianmarco Mazzi. Parto proprio da un ringraziamento a tutti i lavori del turismo, aggiunge il ministro, quelle giornate che per il turista sono di svago, per altrettante persone sono di lavoro. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 agosto sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Pronti a ripartire subito dopo le news su Dimensione Suono Soft, buon 15 agosto 2026, qualsiasi cosa tu abbia deciso di fartene di questo fine settimana, che sia riposo, che sia un viaggio, magari in auto, insieme a famiglia, amici o da solo per raggiungere finalmente una meta in cui rilassarti, io sono con te fino alle 13. Abbiamo appuntamento con le Good Life più avanti, intanto ripartiamo dalla nostra collezione di grandi successi. In arrivo Diana Ross con Do You Know Where You Are Going To, ma subito le più belle voci del cinema. Ti dedicano l'aforisma d'amore. Si riparte.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te. Felici di essere insieme. Parlando. Senza dire nemmeno una parola.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Pigro Pino Daniele su Dimensione Suono Soft. L'importante è non essere pigri in fatto di igiene. Ne parliamo nella prossima Good Life, scoprendo le abitudini degli antichi greci.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

In questo appuntamento con le Good Life su Dimissione su Unisoft parliamo di un concetto che dovrebbe essere caro a tutti e mi riferisco all'igiene. E intanto la parola deriva dal greco iges, che significa sano, ed era anche il nome di Igea, dea della salute, figlia di Asclepio, il dio della medicina. Quindi ogni volta che diciamo igiene stiamo pronunciando inconsapevolmente il nome di una dea greca. Tra l'altro Asclepio aveva due figlie: Igea, appunto, si occupava di prevenzione e mantenimento della salute; Panacea invece curava le malattie già manifeste, il cui nome utilizziamo spesso come metafora di soluzione. È una panacea, si dice, no? Il rimedio per tutto.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Due voci ipnotiche capaci di fondersi alla perfezione. Craig David, Sting, Rise and Fall su Dimensione Suono Soft. Le news tra pochissimo.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. Almeno 20 persone uccise ieri sera durante gli scontri tra le comunità Cambari e Fulani nel villaggio di Kokoli, situato nell'area del governo locale di Borgo, nello stato del Niger, centro della Nigeria centrale, lo hanno riferito all'AFP fonti locali. E intanto l'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi aerei nel sud del Libano durante la notte, affermando di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco del gruppo libanese filo iraniano contro le proprie truppe. Un attacco ad Ansar, a nord di Tiro, ha provocato 7 morti e 3 feriti, secondo quanto riferito dai media libanesi. Dovrebbe riaprire alle 14 e non alle 15, come era stato comunicato ieri l'aeroporto di Catania, a renderlo noto lo stesso scalo con l'ultimo aggiornamento delle ore 10 in relazione all'eruzione dell'Etna, l'attuale contaminazione dell'infrastruttura aeroportuale, la presenza di cenere vulcanica, osservava il settore B3, comporta al momento la sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 14 di oggi. L'attività esplosiva è dunque in diminuzione, è ancora in corso una debole emissione di cenere, ma non si registra produzioni di nubi di cenere, così il VONA, Volcano Observatory Notice for Aviation, diffuso dall'INGV di Catania, che indica appunto il codice arancione, che è quindi calato rispetto al precedente rosso. I canoni estetici imposti dal mondo prevalentemente di stampo edonistico e consumistico rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, lo ha sottolineato Papa Leone nell'omelia della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, nella solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria. Siamo allo sport, l'atletica, Francesco Fortunato argento, Andrea Cosi bronzo, è il bilancio dell'Italia nella mezza maratona di marcia dei campionati europei di atletica a Birmingham. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Ancora in viaggio fino alle 13 in questo sabato 15 agosto 2026 su Dimensione Suono Soft, con tutti i successi più belli di sempre, i nostri tantissimi appuntamenti di benessere e con me, dulcis in fundo, Maria Chiara Belardo, che ti accompagna fino ad ora di pranzo. La cosa bella dell'Italia è che come ti giri, ti imbatti nella storia, alzi gli occhi al cielo e trovi edifici magnifici, scavi per aprire un cantiere, aprire una nuova fermata della metro e trovi la storia. Ne sanno qualcosa a Milano, dove si respirano vibes alla Giura Jurassic Park, e il comune di Milano ha deciso non a caso di investire 58.000 euro per la mappatura delle orme di dinosauro trovate all'interno del Parco dello Stelvio. Tutto il materiale sarà poi acquisito dal Museo di Storia Naturale di Corso Venezia, insomma un'opera molto interessante. Nino Buonocore in arrivo con Scrivimi, ma subito ripartiamo dalle più belle voci del cinema, sentiamo l'aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni, i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

0: Ti facciamo emozionare, ma ti facciamo anche ballare e divertire su Dimensione Suono Soft. Charlie Puth, Attention.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. Fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

0: Dolci momenti, momenti intensi ed emozionanti che puoi vivere ogni giorno con noi qui sulla tua Radio del Benessere. Abbiamo ascoltato Francesco De Gregori con Alice.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 90.

0: 800 731 e comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon Ferragosto da Francesco Certo, ancora medaglia azzurra agli europei di atletica di Birmingham. Massimo Stano e Sofia Fiorini vincono l'oro nella maratona di marcia. La 22enne toscana polverizza il vecchio record del mondo, arrivando a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie. Doppiette anche nella mezza maratona di marcia con Francesco Fortunato d'argento, Andrea Cosi di bronzo. Medaglia pure per Alexandrina Miai argento nella mezza maratona femminile. 4% donne in finale col primo tempo, gli uomini con il secondo. Iapichino avanti nel salto in lungo con 6,94. Le forze di sicurezza marocchine si sono scontrate con decine di persone, per lo più migranti subsahariani, che tentavano di attraversare illegalmente il confine con la città spagnola di Ceuta. Intercettati 148 migranti, le forze di sicurezza hanno utilizzato i gas lacrimogeni per disperdere i migranti e sono state supportate da elicotteri, 110 gli arrestati. È salito ad 11 morti e 19 feriti il bilancio dei due attacchi aerei israeliani contro le località del sud del Libano, Ansar e Deir al-Zahrani. Gli Hezbollah, gli attacchi israeliani contro il Libano, riceveranno una risposta appropriata ed esorta le autorità libanesi a interrompere i negoziati umilianti con Israele. Etna, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania già dalle 14. Il calcio, Frattesi saluta l'Inter, è vero, forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili, abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà, è stato l'onore più grande della mia vita giocare per voi. Così Davide Frattesi, trasferitosi dall'Inter alla Lazio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: E dopo l'appuntamento con la redazione che ringrazio, inizia la nostra ultima ora insieme in questo giorno di Ferragosto con la musica di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto e ora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e a seguire voce unica Tina Turner con la sua versione del classico The Best.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: James Blunt con Wise Man nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Una domanda: ma tu vorresti scegliere la musica della tua radio preferita? Sì, puoi farlo. In che modo? Ascolta quanto segue.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
7: Dimensione Suono Soft.

Luca Carboni con Mare Mare nel giorno di Ferragosto qui su Dimensione Suono Soft. E ci sono ancora diverse date per il suo tour dell'estate 2026 per quanto riguarda la Lombardia. Attenzione, l'appuntamento è il 2 settembre a Mantova e il 4 settembre a Brescia. Tutte

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info

0: 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, oh mio amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.